0: Nérouard, l'archevêque de Dijon. Mais d'abord la suite de l'information au plus près de chez vous. Je salue les journalistes qui vous informent.
1: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
3: Allora deci undio a fistema Saint Landry. Saint Landry, vescovo di Parigi, osittesimo siglo. Ufficiale da cancelleria reale sotto Clovis, lui, figliolo di Dagobert, fu vescovo di Parigi verso a metà del osittesimo siglo. Santo Landry era d'una carità straordinaria. Ha venduto i suoi mobili, i vasi sagrati, per nutrire i famiti. Lasciò il suo viscoatto e fece a piazza del viscoatto l'Hotel Dieu verso 650, spicchendolo del viscoatto e creando un bastimento specialmente consacrato ai malati e ai poveri. Dopo la sua morte, si venne in pellegrinaggio a collegiale Saint-Germain-l'Auxerrois, dove il suo corpo è stato seppellito. L'Archivio Nazionale conserva, d'altronde, un documento del 654 segnato da Landry. A suo stato la si vede sotto il portone di Saint-Germain-l'Auxerrois, porta un libro una mano manca, segno della sua sapienza e della sua mano dritta, porta i suoi cuori, segno del suo amore per i poveri. I suoi reliqui sono conservati all'origine a Nagapeda Saint-Landry, rue des Ursins, e poi oggi anante il luogo dove era fondato l'Hotel Dieu sarà esattamente il parvi di l'hotel fondato per Saint Landry e i bastimenti del XIX secolo hanno rimpiazzato il bastimento che dove ci per i poveri.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Canto Nostrale, in cui Philippe Perrot.
2: Buongiorno a tutti, siamo felici di ritrovare per una nuova emissione Canto Nostrale, ma parla giusto appunto di Canto Nostrale. E abbiamo avuto l'occasione, se due settimane passate, di far visente a Messa di Campile, che è stata restituita da una squadra che ha travagliato parecchi anni a Nantes. E dunque questa volta mi ha riparlato di sa messa di vive, a messa di morte di Campile, ma avremo un intervenente che ha partecipato a suo concetto qui, a sua restituzione, a suo travaglio, di Miguel Paoli di Gruppo Tavagna. Miguel, buongiorno.
3: Salute a tutti.
2: Allora, dunque, i nostri auditori hanno potuto sentire a messa di Campile, ma mi ha parlato con voi appena di l'origine e come è nata questa voglia di restituire a messa di Campile.
3: Allora, per me è una vecchia storia. Infatti, viene da un fatto che in casa aveva, ma so, già 30 anni fa, aveva un vecchio scagnino registrato e c'era tanto quello, un verso di canti sacri, e sapeva che era di Campile, sapeva che era un certo Giovannoni che cantava, ma era assai di più un sonno cattivo, mai capito, mica sempre giusto, boge imbulidiata, infine, una fase assai, e poi assai, con assai rivocate, ornamenti, e si sentiva che paria gli stessi uomo che faceva i tre boge, allora erano picci. Non so come si chiamano i bici che sono tre, ma
2: yeah.
3: Era qualcosa di stupendo e vedeva sempre quello scagno di un giorno ce l'era così obbligato di fare. E poi quando ho avuto appena il tempo mi sono messo a stare assente, a provare a scomporre tutto, a cercare a seconda so che la regia, o asso eccetera, e a fare macchette non ta a proprio oggi, dice radio, non ha l'ordinatore, non ha i logiciele alla posta, ecco, per spiegare oggi, per capire come viaggiare questa polifonia. Dopo ho fatto spese in macchette, per capire meglio, ma gli anni sono passati. E non è che ultimamente, dunque, non so, tre anni fa che ho avuto l'occasione di imparare a Lastri, a una squadra di canterini, che sanno già, canterini, che conoscono già a Badiella, che sono amici mica principianti, d'imparare questo verso. E dunque, da poi a poco più su 3 anni, abbiamo imparato questi versi e ci ha permesso di buelli a registrare e incuvilmà, ecco, come è passato. È nato tutto 3 anni fa da volontà che avevo, ne ho parlato a Gianfranco Luciani che si occupa di atelli di quanto Corsica, di quanto un padilla in tutta la Corsica, con USAP di Corsica, e gli ho spiegato cosa voleva e mi ha detto che mi interessa questo progetto, però se non è mica un atelio per i principianti, perché tutti gli altri atelli di Corsica sono per i principianti, ha detto non faccio nulla, questo sarà più patrimoniale. Ma perché che tu via? E così mi ha dato l'occasione di farlo, perché così no, mi conosco, tutti gli affari che avremo, attività, affari, che ad oggi non si faceva più nulla, non l'avrebbe mai fatto, se non era mica ello, a dimmi, fallo in uguale di la tele di USAP. Donc, ringrazio assai a ello e a USAP di Corsica, voilà, e ha permesso che l'affare si via. E dunque siamo stati una doegina, sono passati a Vine, quelli che hanno partecipato a un film con me, che hanno cantato con me dentro su film, Stefano Morel, Eric Biaget, Jean-Luc Lugiani, Filippo Gambotti e altri che si può vedere in quello film.
2: Allora, ma sento un primo canto, e ti hai scelto un canto di A Messa di Vive piuttosto?
3: Per esempio, potremmo sentire o Ghirie di Vive, che mi pare assai interessante, assai bello.
2: Allora, stiamo a sentire o Ghirie e ci ritroviamo dopo.
4: Che...

0: Ecco, Ogiri è cantato dunque della squadra, Ogiri di Vive, a Messa di Vive, di un paese di Campile. Allora, si sente un verso, si assomiglia, c'è una somiglia, quantunque qua, i versi Talink, un po', no?
1: Beh, diciamo che c'è soprattutto una sorta dell'armonia, c'è assomiglianza, ma assomigliami sarà assai a maniera di cantare di Giovannoni, che era appena di radio enfadico, una sua maniera di cantare, c'era appena lirico, e questo di noi, mica usolo, di sicuro, nei tempi assai cantavano così, anche penso a Giulio Bernardini, che cantava appena così anch'ello, benché Pagliellagio in tutto, ma aveva appena su, era appena cultura di l'uomo di Dondo. E fa che di sicuro ci sono esumienze con tutti questi versi, non c'è dubbio, non c'è che.
0: C'è a messa di i vivi sana, a messa di morti sana, ma non c'è mica usalutarisse. Di l'ordinario da messa, ma certe volte.
1: Di l'ordinario, perché usalutari, noi contiamo sempre per la messa, ma nei tempi usalutari, credo mica, non mi posso sbagliare, ma da maniera non è mica un canto di a messa. Penso che l'uso si vegia di cantarlo per la comunione, ma non era mica un canto di comunione. E questi beraghi, voilà, non c'è mica in Campile, cosa appia, non è mica firmato un verso di salutare.
0: Ma c'è un canto di comunione, quantunque.
1: C'è un canto di comunione che è proprio di un giorno che è cantato come l'introito, come l'offertorio, ecco.
0: Allora, ma continua il nostro viaggio musicale, stavolta che ti hai scelto come canto? Sempre a messa di vivi?
1: Uno che è una messa di vivi, la News Day per me è uno dei più belli.
0: Allora, stiamo a sentire la News Day e ci ritroviamo dopo.
2: Ah!

0: Ecco, la news day di Amessa di Gampil, qui di noi in Amessa di Gampil la news day è veramente particolare per rapporto a ciò che si conta altrove, hein? Penso ai versi di Obozio, ai versi ancora d'Italia, è veramente particolare questo verso.
1: Allora, particolare, ma ferma in de l'ambito polivonico di tutti i nostri canti di messa, che qualsiasi paese, e credo che sia interessante, perché allo stesso tempo questo verso ha le sue particolarità, ma non è mica straniero, voglio dire, non è mica vora di Bolivonia Gorsa, si scrive completamente dentro a Bolivonia Gorsa, voglio dire che un basso va sempre a strada di un basso che non conosciamo, e poi a terza di noi. Pur se le giso, questi si può usare accordi appena più elaborati di radio, e forse chi può non stunare a certe volte, si sente nella news di chi può non stunare perché sono appena più, più rari, elaborati la duetto per abortare ciò come abituato Vicente a Badiello ogni versi sacri di Rosio Sermano, quelli che abbiamo conosciuto meglio.
0: Allora, avete d'altri canti forse? O solo a messa di vivere? Penso per esempio a Utanto Mergo?
1: Allora, dopo ci sono, appena come usaludari, Utanto Mergo, tutti questi canti qui, sono canti che sono stati rimpiazzati appena in tutti i paesi da canti che sono venuti obo e che sono appena fuori di un canto un padiello, Tanto Mergo, Sacramento, Veneremoce, noi, ecco, anche sì, questa generazione i canti sono venuti, penso, appena obo,
0: forse
1: al principio di un XX secolo, non so mica esattamente, hanno rimpiazzato canti più vecchi, versi più vecchi, ecco, e per questo che non si giovano mica sempre in tutti i paesi, e in Campile no, non c'è mica cosa più. Non c'è mica né Tanto Mergo né Salutari.
0: Ma ci sono in Russia, Sermane, Italia, enfin, la Giuntese.
1: Allora, dopo ci sono i paesi che hanno tenuto questi versi più vecchi, di sicuro.
0: Allora, continuiamo il nostro viaggio musicale, stavolta due canti di Amessa dei Morti. Allora, penso può essere perché la Giuntese è cantata in padiere è una meraviglia di un miserere, Minimei. Allora, c'è quello che si canta per la messa di la settimana santa e quello che si canta per la messa di morto, non è mica lo stesso?
1: Allora, qui si tratta di un misere minimei, a un confonde mica con miserere mei deus. Miserere mei deus si canta appena già per parecchie occasioni, ma soprattutto si sente durante la settimana santa, eccetera. Ma qui si tratta di misere minimei che fece parte di agumunione, infatti, di un culto di agumunione, di ammessa ai morti, e bene, in generale, bene sempre prima un lux eterna, infatti, perché un lux eterna è un'antivona di agumunione, e questo canto misere minimei bene appena prima. Allora, qui questi è sicuro l'uso esperente da un paese all'altro, forse anche da un prete all'altro, e dunque certe volte ci sono i paesi che hanno tenuto su canto, poi ci sono i paesi che un canto si è perso, come un lux eterna, d'altronde un lux eterna non si trova mica sempre in tutti i paesi che hanno isoversi, quindi appena a caso, dice Raggio.
0: E poi c'è qualcosa?
1: E questi in Campile siamo fortunati da avere i due canti che sono firmati, perché Giovannoni era un personaggio stunente che aveva una sapienza di un canto sacro, di una liturgia, ne sapeva quanti i libri di Tupoli. In cui Razia che l'ha lasciato tutto questo patrimonio durante l'anno 80, quando l'ha registrato tutti questi canti. Ecco.
0: Allora, c'è qualcosa di straordinario di noi, l'ho mai inteso, cantato in polifonia, l'ho inteso cantare da un prete Antonio Peretti, ma di Amessa di Opomonte a una sola voce, e l'Ostias et Preces Tibidomini.
1: Ostias et Preces Tibidomini, che a seguito, infatti, che è a seguito di l'offertorio di Amessa ai morti. le Domine Gesù Cristo che continua infatti e certe volte beh, si sente sta segui da chi gli è cantata in noi
0: ma non si canta più l'ha di mai inteso e l'ha di mai cantata cioè ci piantiamo no. A vindi l'offertorio e c'è ecco. Mai a seguito allora vi propongo di sente su Miserere Mini Mei e ci ritroviamo dopo per a vindi l'emissione
1: vabbè.

0: Ecco, su Miserere Mini Mei, cantato dunque a Messa dei Morti, Nanza Lux Eterna. Allora, a Messa di lui è particolare, ma ancora di più a Messa dei Morti. Penso per esempio a Udiesir, con 50 più i preti.
1: No, Udiesir è stato cacciato dalla liturgia ufficiale, per questo anche che non si conta più. E quindi, voilà. Ha ragione, e sarebbe stata la stessa avere un liberamè, ma un liberamè era così tanto importante da gente in generale, che quantunque il clero è stato obbligato di mantenere in Corsica, perché voilà, la gente era affezionato da questo canto libera. Si buia canta messa di morti senza un liberamè a una certa epoca, dunque l'hanno accettato, e così lo cantiamo sempre in Corsica.
0: C'è un verso di De Profundis?
1: De Profundis, no, cosa piano di mica inteso De Profundis, no.
0: C'è un verso sartinese, una meraviglia, cantato da Ugo di Sarté e da Fraterne di Sarté, ma è meglio, francamente, di cantare così all'uso anche con due voci, cioè come l'ha già cantato due o tre volte. Mm-hmm. Piuttosto che dire De Profundis in francese.
1: La Margherita Domini.
0: Ecco, una meraviglia. Allora, io so che vi propongo stavolta per compiere un liberamè, perché un liberamè, perché non c'è mica recitativo, tutto si canta in padella. Di regola, nel tuo liberamè c'è sempre un recitativo, e qui tutto si canta in polifonia, di Uerzi che è così.
1: Non penso mica che l'uso sia più stato... gli stessi in tutta la Corsica, non c'è mica che noi, se tu vuoi, penso che abbiamo stabilito certe volte, prendo l'esempio di qualche verso che ci firmava negli anni 70 e 80, e abbiamo detto così è a Bolivonia a Corsa, così è a Badiela, così si va. Non penso mica che la fare sia sempre così, si l'usi so smarriti in quasi tutta la Corsica e so firmati qualche verso addirittura a manca. La fare è stato così a fine degli anni 70 e 80. Dopo, imbolidendo appena addirittura a manca in tutti questi versi che so più o meno smarriti, tabedi che l'usi certe volte erano differenti, di ciò che accade per staffare di recitativi chi so in privonia o mica. Io per esempio per luoghi di Pianello, moi da Pianello, quando i vecchi cantavano a Somessa, l'uso era donna sferente, perché dirà uno non tatu, uno era in privonia, l'altro verso di radio strovata, l'altra strovata era monodica. Qui non ta campile, mi so visto che era tutto cantato in polivonia, e dunque ecco, penso che stusi di mettere a polivonia o di mettere la mica non è mica una regola che ce la piglia a lettera e che era l'uso locale o forse anche a presenza di dalle di dall'uomo o di dalle altro che fegia, che si fegia così o non si fegia mica, cioè mica a mettere regole così strette entra la regione. Fa di un barese tu vuoi, con esperienza di tutto gioco di un teso.
0: Allora, tutto questo lavoro mette in valore che c'è veramente una colorazione musicale in ogni pieve di Corsica. I versi di Castanici, i versi anche in Balagna, di Ubogio, anche di Corsica Sultana. E oggi
1: è
0: peccato, tutto il mondo canta verso di Sermani e verso di Rusio.
1: Ecco, io se tu vuoi ciò che a Mobrimura con tutto il lavoro è sempre ancora, perché io vorrei occuparmi d'altri versi e di rendere conto della diversità di un nostro canto, allora un canto sacro, perché dico, ciò che mi passione di più, ma di un nostro canto grosso in generale non è mica tutto lo stesso. C'è proprio una diversità che è bello di cercare, con tutti questi versi che malauguratamente non sono mica trasmessi, in fase nonda sono stati, sono esistuti e contribuiscono a ricchezza di ciò che abbiamo, e soprattutto a diversità boichi non è mica tutto gli stesso, e quello mi pare importante. È un'unità sferente, a mane e manere e ganta d'interpreta o stile musicale di quello che conta eccetera.
0: Dopo a campire c'è da essere un altro lavoro, ha visto che è registrato di già un magnifico requiem, c'è un mio amico Pier Marosier che canta in terza, ha riconosciuto uso gappo malgrado la barretta che l'aveva in capo, è una meraviglia su canto, eh.
1: Allora, questo è un altro repertorio che mi ha attaccato da voi settembre, questi. Allora, è appena sperante, questi si monta un verso che viene da Borta e che, infatti, era quello di Monsieur Grimaldi, Charles Grimaldi, che era appena a memoria di Ubaese e a Borta, che conosceva tutta la storia di Ubaese, eccetera. E allora, questi non sarebbe mica una messa che all'origine era cantata a tre voci, eh? Penso io che nanta un po' di canti che erano tradizionali, dopo ello ha composto l'altri canti, non c'erano più, eh? Per costruire una messa di morti più o meno usana. C'è una metà che mi pare tradizionale e l'altra metà che mi pare a sua creazione propria, ma in tutti i casi è di essere interessante ed è bellissima e si mettono oggi in onto e dà qualcosa di magnifico. Dunque, a dubbia due a libertà, se tu vuoi, di appiccicare un basso e una terza, ma sempre tenendo a sua maniera di cantare anche di assai pietoso, assai aveva una bellissima voce. E così fage questi siamo un lavoro fra tradizione e aggregazione, invece che per campile eravamo a 100% dentro la restituzione di un patrimonio tradizionale, questi con la volta ci sarà appena aggregazione sicuro, perché chi è qualcosa che è stato messo un padilla da noi di Geraggio, da noi di nostra epica, ecco.
0: Ecco, ma finisce dunque questa missione con un pezzo di Uliberamè. Domine, ringraziate Miguel, forse a un distiorno, in tutti i casi, un ringraziamento
1: sicuro,
0: per tutto il suo lavoro.
1: Se mi posso permettere, Ovili, sa giù qualche minuto, per dire che ci sarà una presentazione ufficiale di questo film, il 20 giugno in Lama. Fine dopo mezz'ora mi presenta il nostro lavoro e il film si potrà passare dentro una sala posta con un grande schermo e dopo verso 7 ore di sera ci sarà ancora notte a Badiella che sarà organizzata in Lama, ecco, e di noi aspettiamo di fare una presentazione in campile di sicuro, con la municipalità che ci ha aiutato, che noi ringraziamo di sicuro, ma questa non si sa ancora ad Ada e sarà durante la stadina, di sicuro. Ecco,
0: ringraziate, a presto.
1: A ringraziare a voi.